0: siamo in cassa. Oltre a fare un mano, vuoi che mi occupi a nonno? Gira mai il simbun chi te nane. Nia, io lo siamo a cui me. Nia, non mi chiedi che venza botà. Nia, non mi chiedi che cuore. Ogni semene è stelo cuore dentro. E dentro a voi.
1: Rose 101.9 FM.

Buongiorno, buongiorno, ma cineche, addirittura dopo di quel momento. Abbiamo la giusta di quel mese di che me ya yadin fe, yadin no fe, utobo, yadin ma. Anya no, qui cotala. Abbiamo to when. Abotuweno machineke. Ewo abukwa hanyi njida ajuwa ngake na anye no ngana ani abu wa diwo. Sige edede le no eguru bundawo. Eguru bundawo eguru Mba hidi obure ndi kaji neje. Wabudi mba ma wambi mbibu mbibu kure mbide. Mba mada la gali kule katala. Wabu si hende wadi leja pasuro ge mba. Mbada ndi kwa la neje zurita wike sitana na ndeko waki bumbu no. Ege hubu onye sigile tenga zuruti ke anyan no kwesi le kwenche opi wako opi wode pidapi disapi. Ode piu disapi dapi. Ubi kukwanyi ndi utundu wake mbu mba hande heji la onotu kwa ni zurutu mwa wiketa ibufurutu mwoge kwanyi no. 0813-355-9358 0813-355-9358 0812-011-1019